Montagne di cose vuote. Montagne di cocchi ciocuites. Montagne di cose vuote.